a ricugliuli poveri amorosi, li dormi in terra, li faccio accidenti, li mangia picca culuciato chiuso, lo tribunale di penitenti. E fici lega di sta carni e puso, ed arma per luttare li potenti.

disse agli ornateri, tu si nudo e la terra è vestuta a pompa magna, tu la zappi e ci sudi come un mulo e stai alla dritta come una lasagna. Veni la cota ed a corpo sicuro lo pacioni li beni sa gran fagna, e tu, che fusti ogni mattina all'anto, gli apri le mani ed a raccogli chianto.

d'onore noi o fanno mazzare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'era noi né in giro ponente, e poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'era noi né in giro ponente, e poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare.

Dicimo sempre a cangiare, sta vita non fame non può durare, ma poi in giurimi non si porta, fora ne scelta la sama morte. A morte è morte, non si discute, se poi era l'auce che se ne fute, non ci sentimmo, non ci verimmo e non sappiamo manco parlare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'era noi non c'è ponente, avima rabbia menzidente, non sappiamo liberare. Se mi chiù meglio, se mi chiù